0: Non, è perché se finisce lo stesso.
1: Niente, risale.
0: Ci sono sentiti questi.